0: other city.
1: E adesso Rhythmic History. Torna all'appuntamento con la storia del ritmo, tutto il meglio della dance storica dentro in questo contenitore di 60 minuti. Questa settimana funziona così. Eh sì, ci sentiamo anche a quest'ora, ragazzi, per farvi riascoltare tutte quelle che hanno fatto la storia della dance. E allora, pronti a viaggiare indietro e avanti nel tempo? Adesso 1999, Gigi D'Agostino e Nat Wayne.
0: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
0: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: quella che abbiamo suonato per chiudere i primi 10 minuti insieme. Tra poco ancora musica dance storica 1998. Ogni sera alle 21 gli amanti della dance storica si riuniscono qua perché c'è il meglio della dance storica concentrata in 60 minuti che viviamo insieme. Fammi fare un saluto a quelli che ci ascoltano alla radio direttamente su Disco Radio e quelli che invece lo fanno dall'applicazione, magari siete in vacanza, magari vi state godendo il mare, perché non tenere in sottofondo la storia del ritmo? Adesso, come promesso, 1998, torniamo lì. Nina, I'm so excited.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Estate 1999, Miranda, vamos alla playa. In questa serata insieme tempo e spazio per il meglio della dance storica, tra poco Gabri Ponte dal 2003.
1: Rhythmic History.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio. Rhythmic

0: Che corse, che ricordi. E qual è il tuo momento bello che ricordi con tanto affetto?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Adesso tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, le news con Francesco Di Bruno, buongiorno.
2: Grazie Robby, buongiorno a tutti. Partiamo con la cronaca. Un uomo di 37 anni è stato ferito questa notte a colpi d'arma da fuoco a Paullo. Siamo nell'Interland milanese, è gravissimo. Sul caso sono in corso gli accertamenti ora da parte dei carabinieri. Per la violenza del 2 agosto e danni di una giovane nei pressi della fermata Romolo della metropolitana di Milano è stato arrestato ed è ai domiciliari il presunto autore, un bancario di 26 anni di origini colombiane con cittadinanza italiana, incensurato e senza precedenti, è stato riconosciuto grazie ai tatuaggi. Tragedia sul lavoro ieri a San Colombano al Lambro, il titolare di un'azienda vinicola è morto schiacciato da un mezzo agricolo che si è ribaltato durante la raccolta dell'uva. Il 33enne da un anno aveva scelto di dedicarsi all'agricoltura. Litiga con i genitori, da fuoco alla casa a Pino Torinese, fugge, un 28enne è stato fermato a Genova e accusato di strage. Il calcio, nel weekend riparte la Serie A e le squadre stanno mettendo a segno gli ultimi colpi di mercato. La Juventus ha preso Lukumi in difesa e Vicario per la porta. Il Milan invece ha preso il talento belga Moreira per 45 milioni più 20 di bonus. Si è giocata invece la Coppa Italia, la Cremonese ha battuto 2-0 la Sampdoria, ora ai sedicesimi affronterà il Parma. Tra le altre sfide del secondo turno, Palermo-Mantova e Torino-Monza. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
3: Meteo. Nella giornata di martedì si ripristinano condizioni più asciutte, stabili e soleggiate tra Piemonte e Lombardia, con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni climatiche decisamente più gradevoli rispetto alla scorsa settimana. Infatti è diminuita la temperatura, l'umidità, le massime quest'oggi saranno ancora tipicamente estive ma non oltre i 31-32 gradi in pianura in città, a Milano e Torino. Poi da metà settimana nuovo peggioramento, questa volta più consistente, con rischio di piogge, rovesci e temporali piuttosto diffusi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Tra poco i vostri ricordi d'infanzia al 3938103000 e anche la storia di questo papà che ha preso una multa con suo figlio.

0: Siete con me, buongiorno a tutti, buon agosto, buon lavoro, buone vacanze, insomma un periodo molto ricco di tante cose. Io sono Roby Mistretta, vi accompagno fino alle 10 per tutta la settimana. Era In Your Eyes, nei nostri occhi ci sono tante, tantissime cose. Nello specifico stiamo parlando anche di ricordi. Allora, nei nostri occhi, nella nostra memoria ce ne sono tantissimi, e uno resterà solo un ricordo, un'esperienza che tanti hanno vissuto da piccoli, soprattutto magari col papà, con i nonni, con le zie, anche con la mamma e o con gli amici. Ma resterà solo un'esperienza, solo un bel ricordo, perché nel 2026 un papà è stato multato per aver portato suo figlio al centro estivo in bicicletta, ma non era nel seggiolino. Il bambino era sulla canna. Quanti di noi sono andati sulla canna della bicicletta con, dicevamo, papà, nonni, zii, amici, tante volte, sai, quel momento in cui ti dice dai vieni qua, e tu cerchi di sederti su questa canna anche scomodissima, ti attacchi al manubrio e parte questa esperienza insieme, che diventa anche un momento che unisce e rafforza il rapporto, crea un bel ricordo. E niente, il papà stava portando il bambino al centro estivo, l'hanno fermato e la polizia municipale locale l'ha fermato con una bella multina da 27 euro. E non è tanto la multa che a quel punto brucia, perché 27 euro, ok, vabbè, ma il fatto che questa cosa che sembrava normale adesso scopriamo, almeno io personalmente scopro, che è inserita nel codice della strada, che dice che sulla bicicletta non si possono trasportare persone a mezzo che il mezzo non sia idoneo. Eccezione fatta per i bambini, ma devono solo andare nel seggiolino sotto gli 8 anni, seggiolino, norma di legge, tutto giusto, giustissimo per la nostra sicurezza, ma questo porta via, come dicevamo, un bel momento, un bel ricordo, e quindi tanti di noi hanno fatto un'esperienza simile. Affrontiamo la nostra, diciamo, memoria nei ricordi. Qual è quello più bello che ricordi, l'esperienza più bella della tua adolescenza, della tua infanzia? Dai, raccontacela al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Uno dei momenti più belli per Antonio è quando guardava Canzonissima con tutta la famiglia, in particolare ricorda la Raffaella Nazionale che dice: era il mio mito ed è il mio mito.

0: Color to Blonde, tutto biondino. Friendships, in questa martedì mattina nel quale abbiamo scoperto che il codice della strada prevede che non si può portare nessuno sulla canna della bicicletta, esperienza che abbiamo fatto tutti, e per questo un papà pochi giorni fa è stato multato. Allora stiamo scoprendo i ricordi, perché quello è un bel ricordo che abbiamo con i nostri magari parenti, genitori, nonni. Allora, i ricordi più belli che hai della tua infanzia, adolescenza. Ciao Andre.
1: Io ricordo i primi anni

0: 80, quando i nostri nonni, miei e di mia sorella, venivano, noi siamo del Veneto, e venivano a trovarci nelle vacanze natalizie, nonno Tullio e nonna Amelia, erano due dolcetti.
1: Ma che bello definirle così.
0: Ricordi indelebili nella mia mente.
1: Belli, belli. Comunque il Natale, i nonni sono ovviamente nei ricordi di tutti. È il tuo ricordo più bello dell'infanzia?

0: ricordi, ma anche di questo papà che per aver portato il figlio sulla canna della bicicletta è stato multato perché lo prevede il codice della strada.
1: Buongiorno Roberto.
0: Buongiorno.
1: Allora, io che portavo mia figlia a 3 anni all'asilo in moto, oh mamma.
0: Guarda il commento.
2: Ciao Roby, io mi ricordo quante fidanzatine che portavo sulla canna della bicicletta. Anche perché altrimenti cosa facevamo? Andavamo a piedi. Impossibile. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, intanto le 8:02. Tu immagina quanto ti costerebbe oggi portare tutte quelle fidanzatine sulla canna della bicicletta, perché questo papà ha preso una multa di 27 euro. Basta, non possiamo più fare neanche quello, giustamente inserito nel codice della strada per la nostra sicurezza e quella dei nostri bambini. A questo punto portare qualcuno sulla canna della bicicletta, magari anche il nostro bambino, ricorda, resta solo un bel ricordo che avevamo. I vostri ricordi dell'infanzia al 393 800 3000. Intanto uno sguardo al futuro con gli Swedish House Mafia.

Swedish House Mafia, Licky Lee, novità delle 8, si chiama Happiness in So Sad. A proposito di ricordi, in bicicletta Marco da Vicenza dice andare in due, ma non sulla canna con i genitori, no, sulla graziella, e quello dietro stava in piedi, lì lo facevi con gli amici quando giravi, ma anche quello credo che non si possa più fare. Un bel ricordo di Serena al 3938103000, manda anche una foto sbiadita in bianco e nero e dice: quando andavo a pescare con papà. Molto bello, un momento che riempie il cuore di ricordi dolci e teneri. Li state raccontando a Disco Radio al 393 800 3000.

0: Tame Impala, Dracula o meglio. E lo dice sempre meglio Super Aldo su Disco Radio. A proposito di ricordi, c'è chi mi descrive qualche marachella, ok, che è andata in prescrizione, ma non possiamo raccontarla. Tanti invece ricordi belli erano legati al Natale. Allora, curiosità: quanto manca Natale 2026? Solo 18 settimane.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te, per fare di più.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores, Orio al Serio, Bergamo. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Vorrei un'auto usata, ma...
10: Vai da Renord, fai Prime.
9: E se ha difetti?
10: Da Renord, fai Prime.
9: E se mi lascia a piedi?
10: Da Renord, fai Prime.
9: Fai Prime?
10: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
9: E potevi dirmelo Prime.
11: Renord Prime. L'usato come nuovo.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore. Crudi

0: raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
2: Disco Radio. Tra poco chiudiamo l'argomento ricordi della vostra infanzia con i vostri messaggi. Prima invece dobbiamo sbloccarne altri, perché arriva Rhythmic History dal 96. Ci sono gli Ondini.

0: show. È quel momento, quello di tirare fuori i ricordi. Lo state facendo voi al 3938103000.
1: Con la Graziella, ovviamente quello dietro, la prima frenata. Io mi ricordo sempre le male alla schiena perché puntava le ginocchia proprio dietro la schiena. Era un dolore tremendo, quindi si cercava di frenare il meno possibile.
0: Così.
1: Ciao Massimo da Torino, camionaro.
0: Ciao Max, un saluto a te e a tutti i camionari. E il commento era più o meno questo.
2: Affabulante,
0: forse era troppo. Dai, chiudiamo i vostri ricordi con questo messaggio. Adesso Nio.

0: soprattutto in amore, ma ho chiesto anche voi ogni quanto pulite la vostra.
1: Ciao Roby, ci credi se ti dico che sono appena tornato dal lavaggio di una delle mie auto?
0: Ah, vedi?
1: Della mia ogni settimana, rigorosamente, massimo 10 giorni. Non sopporto le auto sporche. Ciao, Edo la crema.
0: Beh, Edo, ma ogni settimana, per il mio punto di vista, è tanta roba. Io la lavo due, massimo tre volte all'anno, dentro e fuori, faccio servizio completo.
2: Ciao, sono Filippo da Varese.
0: Ciao Filippo.
2: Io sono un maniaco della macchina, la pulizia della macchina è qualcosa che fa parte di me. Non posso farne a meno perché secondo me è una macchina pulita, anche bella da vedere.
0: Sì, quello sicuramente.
2: Soprattutto le macchine costano, vanno tenute pulite. Ciao Filippo da Varese.
0: Filippo, io ti immagino anche con tutti i prodotti, quello per il cruscotto, quello per il cambio, per i cerchi, per le gomme, lo sciampino apposta, tutti gli stracci per pulire. Invece io una spugna e via, pulisco tutto, vai, fuori tutto con una spugna e lo shampoo, dentro uso tipo lo spruzzino dei vetri di casa. So che tanti amici che ci tengono la macchina mi odieranno in questo momento, dicono, come fai? Però è così, però la tengo pulita, tengo bene, non c'è neanche una carta sulla macchina. Macchina, però la pulisco poche volte, dicevamo, è fondamentale soprattutto in amore come biglietto da visita nei primi appuntamenti, perché se ti presenti, lo dice un sondaggio, con la macchina bella pulita, allora la persona ha voglia di rincontrarti. Se invece inizia ad arrivare con la macchina che sa magari di fumo, di sigaretta, bottigliette in giro, carte, ma no, ma questo qua, cioè è anche un'immagine che rifletti sulla tua igiene personale, quindi dicono un bel bigliettino da visita la macchina per capire com'è una persona, almeno nel primo appuntamento, diciamo questa cosa. Ma tu, la tua macchina, ogni quanto la lavi?
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Irene dalla provincia di Bergamo dice: il mio fidanzato lava la macchina tutte le settimane e a volte anche due volte. Cioè ci si specchia su quella macchina. Pensa che c'è gente che non si fa neanche due

0: amore, c'è qualcuno che la chiama anche per nome, e lavarla, diciamo, soprattutto in amore, è sintomo di pulizia, anche igiene personale. Ma tu ogni quanto lavi la tua?
1: Ciao Iscolaglio. Giorno. Io la macchina non la lavo mai.
0: Male.
1: Non ce l'ho.
0: Ciao, ecco perché Mauro. Poi c'è un altro amico che dice: io quando facevo il progettista meccanico, la macchina era di rappresentanza ed era sempre lucidissima.
2: Ciao Iscolaglio, siete magnifici.
0: Ma grazie.
2: Sono Alessandro da Milano Galatese.
0: Ciao Ale.
2: La macchina la lavo una volta al mese, dentro e fuori.
0: Servizio
2: almeno
0: completo.
2: Una volta al mese. Piove o non piove, bisogna farla.
0: Si deve lavare per Alessandro. La macchina sì, va pulita, va tenuta molto molto bene. Poi c'è chi ve la lava poco, chi dentro ha bottiglie, bottigliette, reperti storici, anche diciamo dinosauri. Intanto, LB1.

0: dirai. Allora, una delle cose peggiori radiofonicamente parlando è cantare sui dischi, scusatemi,
1: soprattutto
0: ma
1: cantare
0: cantare
1: male sui dischi. Ma non era questo il caso. Buongiorno Olga. Caso.
0: Allora, eravamo convinti che la fama avrebbe risolto tutti i problemi, ma non è così. Ora stanno facendo un nuovo singolo estivo, tour nei teatri in autunno e presto un nuovo album. Benji e Fede ci riprovano a ripartire.
1: Ho una brutta notizia per Benji e Fede. Il 18 agosto il singolo estivo, ormai ve lo siete giocati, basta. Niente.
0: Sono le 10.
1: Però tu dici, si sa mai,
0: perché porre limiti alla provvidenza, anche perché oggi 18 agosto è la giornata mondiale del non mollare mai, del never give up, quindi figurati se molliamo noi o se spingiamo qualcuno a mollare.
1: Ma va, chi siamo noi? Io mollo, torno domani mattina alle 6.
0: Che si fa oggi? Dimmi una cosa bellina che ci sarà in questa giornata del never give up.
1: Benissimo, io vengo domani mattina alle 6.
0: Va a fare il papà di effetti. Un abbraccio gigante al nostro Roy. Ma che vita triste, ce la godiamo in questo agosto su Disturbi. La novità di Kigo, partiamo con Take Me Back. Buongiorno. Ciao.

radio di Chigo, strepitosa, 10:03, buongiorno con me Olga fino alle 13 anche in questo bel martedì 18 agosto d'estate. Quindi oggi dicevamo giornata mondiale dedicata al never give up, al mai arrendersi, ricorrenza che ricorda l'importanza di andare avanti anche nei momenti difficili, l'importanza di avere un obiettivo e piano piano cercare di raggiungerlo con i propri sforzi, sempre con la giusta etica, ma anche godendosi il viaggio. Tra poco parliamo di questo. A Yannick, da

0: Into the Sun, la hit di Hugel, ritorna tanto apprezzata ad accompagnarci nei viaggi, nelle cose da fare o da non fare di questo martedì mattina. Un pensiero va sempre a chi ci ha portato in vacanza ed è presente tramite app sparse nelle bellezze, insomma, del territorio, dell'Italia, dell'Europa e del mondo tutto. Sta tornando Rhythmic History, ci porterà nel 1994.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh.
2: Y'all ready for this?
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più. L'estate.

0: Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Scoprila da Autotecnica AEB, troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 703 e comprorodoro.it.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Disco Radio.
10: Buon martedì, benvenuti su Disco Radio. Vi accogliamo a braccia aperte, ascoltando con voi una hit che ha fatto la strada del

Disco Radio, cioè sono i papi di Topic e Becky G ad accompagnarci proprio in questo martedì mattina. Allora, vi dicevo, 18 agosto, oggi ricorre la giornata, mi piace questa ricorrenza, quindi è bello parlarne con voi del never give up, del non arrendersi mai. Quindi qual è quella cosa per cui hai deciso di non mollare? Traguardi raggiunti, sogni realizzati, no? Perché la vita comunque è fatta anche di sfide, di salite, di impegno, di determinazione. Quindi quella cosa per cui hai deciso di non mollare e che hai effettivamente poi raggiunto, 393 800 3000. Sicuramente ne avrebbe da raccontarci tante anche Asher.

0: era Merkel Cremonte monta su Disco Radio 18 agosto. Oggi, oltre a fare gli auguri, Francesco buongiorno, non a te ma agli ascoltatori
1: buongiorno,
0: che festeggiano per esempio il compleanno, auguri auguri auguri auguri. Oggi è la giornata del never give up, cioè del non mollare mai, quindi sto chiedendo a te adesso, agli ascoltatori prima, qual è quella cosa per cui avete deciso di non mollare mai, che avete anche raggiunto, un sogno realizzato, una cosa bella che poi veramente con la sfida e l'impegno hai conquistato?
1: Ma guarda, non vorrei sembrarti banale e retorico, però ti dico che quando ho pubblicato il primo romanzo era stata una lotta a cercare l'editore per più di un anno,
0: cioè certo,
1: ho perso un po' le speranze.
0: Poi le cose sono cambiate, oggi è anche più semplice, vero? Tu puoi anche non stamparli, poi c'è tutto un discorso più semplice, no?
1: Sì, sì, adesso è tutto più semplice, per quanto pubblicare con un editore è sempre più emozionante.
0: Decisamente.
2: Quindi. In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi, eccolo, Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Regione Piemonte è riuscita a finanziare il 100% dei voucher richiesti dalle famiglie per l'acquisto di libri, materiale didattico e trasporti. Saranno 76.000 le domande finanziate, 28.000 in più rispetto all'anno scorso, quando i beneficiari erano stati circa 48.000. Oltre 4.000 squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro negli ultimi 50 giorni per gestire gli incendi in Piemonte. I roghi, rispetto alla scorsa estate, sono più che triplicati, passando da 35 a 139. Un uomo di 37 anni è stato ferito questa notte a colpi d'arma da fuoco a Paulo, nell'Interland milanese. È gravissimo, ma non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri. Una famiglia di 3 persone è rimasta leggermente intossicata dall'incendio scoppiato nel loro appartamento a Busto Arsizio. Nella serata di ieri i vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme. Calciomercato, la Juventus ha preso Lucumi in difesa e vicario per la porta, il Milan invece ha preso il talento belga Moreira per 45 milioni più 20 di bonus. E poi in chiusura la situazione dell'aeroporto di Catania, che riapre ai voli senza limitazioni. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
3: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: Benvenuti su Disco Radio, quella cosa per cui avete deciso di non mollare, che avete raggiunto e realizzato. From Disco to Disco.

0: radio come Olga nel From Disco to Disco. Abbiamo ascoltato quattro hit, le più ritmate, senza alcuna interruzione. Eiffel 65, non hanno bisogno di me che li presento, però Move Your Body si balla anche, no? Stando in macchina, solo con la testa, solo con le celluline che abbiamo dentro di noi. Dicevamo che questo 18 agosto c'è la giornata mondiale del Never Give Up. Never Give Up, mai arrendersi, una bella frase motivazionale. Qual è quella cosa per cui hai deciso di non mollare, no? Traguardi raggiunti, sogni realizzati, sfide superate. Non voglio cadere nella banalità, perché la vita è molto più complessa di una frase motivazionale. La vita non è dritta, non, no? Arrivano momenti di crisi, arrivano sfide grosse, grosse da affrontare. Ci sono periodi anche complicati, anche cose faticose e dolorose con le quali bisogna imparare a convivere, perché poi non è che tutto può essere purtroppo a volte superato come, per come lo intendiamo noi. Mi rifaccio alle filosofie orientali che tanto approfondisco, mi piace portare anche nella vita, e vi leggo questa bellissima riflessione sul significato degli ostacoli. Il sasso, questo è il titolo. Il sasso, la persona distratta vi è inciampata, quella violenta l'ha usato come arma, l'imprenditore l'ha usato per costruire, il contadino stanco invece come una sedia. Per i bambini il sasso è un giocattolo. Davide uccise Golia e Michelangelo ne fece la più bella scultura. In ogni caso, la differenza non l'ha fatta il sasso, ma l'uomo. Non esiste sasso sul tuo cammino che tu non possa sfruttare per la tua crescita.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: Capito, pure la giornata del give up, cioè su Disco Radio, belli i vostri messaggi, traguardi raggiunti di amore, di lavoro, di varie cose. Intanto free your mind.

Robin Schulz, Better Times, ritorna in questo martedì, giornata mondiale del Never Give Up. Si tocca un tasto delicato per tanti ascoltatori che stanno attraversando sfide di salute, sfide insomma di quelle faticose. Io mando un abbraccio gigantesco a Rosalinda da Milano. Rosalinda, ti abbraccio forte, che la musica ti mandi questa onda energetica potentissima, eh? E poi ricordatevi che anche nei momenti più delicati, occuparsi della propria mente, occuparsi di sé in un modo diverso. Trovatevi un centro di yoga, fate un po' di meditazione, ma questo a prescindere dal fatto di come stiate bene, benissimo o non benissimo. Fate qualcosa anche in questo senso, vi aiuterà. I can-

0: accompagnarvi mentre lavorate, mentre vi allenate. Ciao Laura! Mentre viaggiate con noi.
1: Ciao Olga, siamo Isabel e la mia bimba Martina. Vi mandiamo un super abbraccio in questa estate estiva. E anche il fenicottero. Ciao Olga!
0: Quindi Isabel, Martina e anche il fenicottero. Chi guida dei tre?

Lucky Mente, questa artwork bella di Diana Walker su Discorabio. Tra l'altro lui continua a esibirsi con questa felpa nera con cappuccio, cioè nei live, nei DJ set. Lui è lì con felpa nera, cappuccio, non so se anche in estate lo fa, col caldo torrido, e metà volto coperto. Si mette solitamente una sciarpa, una mascherina, un passamontagna, ecco, che è un suo segno distintivo. Bello il significato di questa cosa, dice che c'è uguaglianza tra di noi, l'attenzione deve essere sulla musica e non su di me. Sono le 11. E poi, per assurdo, questa cosa richiama ancora più attenzione su di lui. Che in un mondo nel quale tutti vogliono mettersi in mostra, esibirsi, lui si distingue in questa cosa e ci piace. Ben ritrovati, buongiorno. In questo martedì 18 agosto continua il nostro appuntamento solito, non fa eccezione. Non c'è qui il cartello per quanto mi riguarda, chiuso per ferie in agosto, ci vediamo il... No, io tutto agosto con me Olga dalle 10 alle 13 sto qua. Consueto appuntamento, musica, cose che ci raccontiamo, novità. Abbiamo scelto gli Swedish House Mafia e Licky Lee con Happiness is...

novità su Disco Radio. Sapete che ogni ora inizia sempre con un disco nuovo, è quello degli Swedish House Mafia. La voce c'è Licky Lee, si chiama Happiness Is So Sad. 18 agosto, giornata mondiale del Never Give Up. Arrivano anche delle imprese sportive, giustamente vi ho chiesto insomma qual è quella sfida che avete raggiunto con tenacia, con determinazione, sfide superate. Saluto Marco che mi scrive: guarda, Marco da Pavia, per la giornata del Never Give Up voglio dire che ho avuto un sogno realizzato con la tenacia, cioè fare un mondiale di Ironman. Poi lui ha anche un problema di salute, quindi la cosa è ancora più incredibile. Complimenti, Ironman. Non so quanti chilometri di corsa, di nuoto, di 180 chilometri di bici pure, capito? In the Bowser.

Giacomo dice, come on, good old days con Chris De Sarandi alle 11:11, benvenuti, buongiorno, come Olga, sempre un piacere essere con voi. Allora, tra poco c'è un momento gioco, tra pochi minuti, vi diamo la possibilità di vincere una serata un po' alternativa, nella quale stare bene, camminando, correndo, facendo cose, vedendo magari anche un posto nuovo. Prima però ci aspetta un bel viaggio nella storia del ritmo, grazie a Rhythmic History, siamo pronti a riascoltare una hit con la quale siamo

0: TG2. Alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
4: L'estate

0: Fiato, Ipata Carri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Vorrei un'auto usata, ma...
6: Vai da Renord, fai Prime.
5: E se ha difetti?
6: Da Renord, fai Prime.
5: E se mi lascia a piedi?
6: Da Renord, fai Prime.
5: Fai Prime?
6: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
5: E potevi dirmelo Prime.
7: Renord Prime. L'usato come nuovo.
8: Info e sedi su renord.com.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
11: Disco Radio.
12: In questo martedì tra poco si gioca su Disco Radio, c'è un bel momento divertente, insomma, anche portarsi a casa un'esperienza. Intanto la dance storica ritorna dal 2000 con i The Sound Lovers, Living in Your Head.

0: Disco Radio con Alok e Khalid. Tra le nostre hit per il viaggio di questa mattinata c'è anche Dive Into Me. Tra pochi secondi si gioca, ve lo dico così, se avete la possibilità di farlo preparatevi, preparate il telefono, provatevi a giocare con noi per vincere una serata alternativa.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Quindi se siete in possibilità di farlo, giocate con noi perché Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Night Run Monzino 2026. Sabato 5 settembre torna a City Life, l'evento che unisce benessere, prevenzione e sport. Un'esperienza unica di corsa notturna tra le luci e l'energia della città. Accendi la notte di Milano insieme a noi. 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Night Run e la tua email. Ai più fortunati regalo l'iscrizione alla corsa.